come trofeo. Femminicidio patriarcale, roccafort, violenza di genere sociale, violenza di genere, violenza domestica, uomo padrone di guardia, famiglia patriarcale. Uno dei fenomeni più nascosti ma usuali e non casuali. Niente carezze e sorrisi dei propri simili, ti danno molto di più di altri animali. Scusate, proposte e premesse, siete la tendenza nell'oblio. Più di un chilometro non mi torna al punto di ritorno. Figuriamoci portati alla fame diversamente. 2000 anni di seguito su larga scala. La sconfitta della vecchia scuola. Sopravvissuto a me stesso, senza essere nei social. Perché per te è più importante del sole essere un soja.

al declino. Pressa negativa, irreversibile. Tutte le strade portano a dubitare di come se ci fosse chi. Non sapremo mai. Non sapevate che l'apparato digestivo fa schifo, considerando solo un piccolo dettaglio. Non gli piace la figa, gli vuole la droga, caffè e cocaina, giù dalla mattina, gioca la schedina, birra la spina, cosa lo positivo lo aspetti, se ti spingono, il gioia, il futuro, non avete la donna, avete le troie, non avete la felicità, e il biliardino lo spacca, ma con la figa si blocca, gli offri una spacca, gli offri una pacca, una riga è fatta, una morte accelerata, il più basso livello.

applauso per Alessia Merz. Grazie, il cronometro è inflessibile, ma è troppo bello.

C'è una cosa che mi piace tantissimo della sintesi vocale, il silenzio. Fra una parola e l'altra, puoi sentire il silenzio con una voce umana, ciò è impossibile perché è un movimento meccanico. Nella mia voce c'è solo voce, nulla che ti possa distrarre. Un'altra cosa che mi piace della sintesi vocale è l'intonazione. La totale assenza di espressività la rende perfetta per esprimere, ad esempio, concetti profondi. Posso farti degli esempi, se vuoi.

L'uomo libero è come una nuvola bianca. Una nuvola bianca è un mistero. Si lascia trasportare dal vento, non resiste, non lotta e si libera al di sopra di ogni cosa. Tutte le dimensioni e tutte le direzioni le appartengono. Le nuvole bianche non hanno una provenienza precisa e non hanno una meta. Il loro semplice essere in questo momento è perfezione.

0: grazie a te Lello per essere stato con noi oggi. E allora ci salutiamo con questo bel brano, Se tu almeno mi rimani.
1: Grazie Antonella, ciao.

0: Amico automobilista, utilizza anche tu i trigger dei Prostat. I trigger dei Prostat si utilizzano sul tuo comune clacson dell'automobile. Eccovi alcuni esempi.
1: Attento amico pedone! Si sta per verificare la condizione per la quale mi stai tamponando! Attento! Stai superando il limite di velocità! Scusa la mia insistenza, ma credo tu ti sia distratto e non abbia notato il cambiamento di colore del semaforo! Passo dinanzi alla tua persona!

Mucefei. Mucefei, conosciuta anche come Granatus Sidus, stella granata di Herschel, è una stella supergigante rossa visibile nella costellazione di Cefeo. La stella appare di questo colore per via della bassa temperatura superficiale, di circa 3000 gradi Kelvin. Mucefei è una supergigante rossa le cui dimensioni sono colossali. Se si trovasse al posto del Sole, occuperebbe tutto lo spazio fino alle orbite di Giove e Saturno. È l'astro più grande che sia possibile vedere ad occhio nudo. La stella si trova nelle ultime fasi della sua evoluzione, ha iniziato a fondere l'elio in carbonio, dopo aver cessato la normale fusione di idrogeno in elio. È prevedibile che la sua vita durerà ancora alcuni milioni di anni, al termine dei quali probabilmente esploderà in supernova. E illuminerà brevemente i cieli della Terra con un'intensità pari quasi a quella della luna piena.

0: guardi in terra e vedi una testuggine.
1: Testuggine?
0: Che cos'è? Sai che cos'è una tartaruga?
1: Sicuro?
0: Stessa cosa.
1: Mai vista una testuggine. Però ho capito che intendi.

Scotti con coniglio nano in sacrificio a porco di un integrato. In nome della tosse grassa di Campanella e di Stalingrado. Scotti con coniglio nano in sacrificio a porco di un integrato.

ma senza tomba. Sto sapendo che dalle umane ne va pavido, grave. Muore lo sguardo e si accascia rapido.

L'alfabetizzazione astrale oggi termina qui. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata.

alunni a Vorat. Una dieta inclusiva, dal carne al vege, dai legumi al pesce, dal junk al bio. Mangio quel che c'è, come in guerra, come in carestia. La dieta vegan è un'opzione, non è un'anomalia. Non capisco come le persone che non hanno mai neppur provato ad uccidere una bestia, perché la cosa a loro detta li ripugna, li disgusta o non gli interessa, si ritrovino a comprare una vaschetta in carne e ossa, infinite fette di gambetta, grigliata di spavalderia. Il gioco che assomiglia a quegli umani mitizzati, tramite prove certe ed argomentazioni, finisce nel cestino del compost quando entri nella mia cucina. Preparo il piatto di Schrödinger, e se sei davvero onnivoro, mangi e stai zitto, oppure fuori di qui. E se non vuoi animali nel tuo piatto, accetto di buon grado, ma niente margarina e niente pasta col seitan, che è come spalmare il pane con la crema di pane. Ashitaka combatte per tutti, tutte le parti, per far sì che tutti smettano di combattere, mentre gli esseri umani cercano significati facendo stragi di alberi e animali e subendone le conseguenze. Preoccuparsi eccessivamente delle sofferenze delle bestie, delle scelte etiche di gente, significa fiducia insufficiente in un sistema in divenire. Natura intra-extraplanetaria, fatta di gas tossici come frutta prelibata, chimica applicata, e animali che saluto e poi uccido, verdure che cucino. Il tuo pensiero è un timido inizio, non handicapparlo con la lotta tra parti che inibisce il progressivo. Vegano, stammi vicino. No, così è vegano. No, oh. Vegan, stammi vicino. No, no, è tremendo, tremendo. Veganu, stammi vicino. Orribile, impressionantemente orribile. Persona dalla dieta priva di animali e derivati, rimani nei miei pressi. No, no, decisamente no. Fate conto che sono politically correct anche se metto le occhie.

0: Don't start that shit, alright? For sure. Let's go up in here, man. Yeah, man.
1: I sentieri del cielo sono un riflesso dei sentieri della terra.

racconto di te. Un racconto di te. Un racconto di me. Un racconto di te. Vivo perché non ho più niente da dire. Non capisco cosa vi dite. Di quello che dico, cosa capite? E poi, perché doverci pensare? Non sta meglio facendo qualcosa di banale. Tanto non ho più niente da dire. Sicuramente si può capire, non voglio parlare. Basta, basta sapere cosa serve. Se solo dolore, nello specchio l'immagine è mai uguale. Nulla rimane se non puoi ricordare. Tra l'altro ciò che ricordi non è reale, è frutto della tua immaginazione. Quindi cosa ti devo dire? E cosa serve se l'interpretazione personale affonda nel passato a tuo piacere? Forse mi sbaglio, dici che non mi spiego. Ricorderemo sempre senza capirci veramente. Veramente, tanto per

mangiate a spese nostre, ci sembrano, sommergono di parole sui blog, sulla mail intasate, se il falso è verità, il contentino in terra, a combo.

cassetti, giri con i tacchi nella tachicardia, dentro la plastica, miseri lividi, lividi. In fondo ai tuoi occhi, dentro di te, il cielo preso a pugni, il sole e le nuvole che quando te fuggi, pensieri volati grigi, è rimasto solo la ricerca di significati, rendere ragione al margine, il sacro dannato al limite, necessità ideologica drone, diffusa nell'aria, amare, amare, amare, sono queste storie, colazione, pranzo e cena, barba e capelli, ultima mente, emerito giustizia divina, sotto gli alberi, altri pensieri in rovina,

do pace al Summer Fest, campus penta sotto. Oltre il sole non si può sapere, e i coi autonomi prendono il posto, sistemi di riconoscimento facciale, tutti su tutti gli abitanti, come in un deposito di rifiuti, in pochissimi minuti, mercati marciti a 6 km da Tripoli, mentalmente sembro attaccato da un non si capisce a chi dare ragione, attonismo logico.

0: sotto dove avete messo la scarpa?
1: In camera di Alina.
2: Tipo a metà.
3: Così.
4: Ah, è duro per me.
0: Ti metto qua in cuscino.
5: Ah, un posa. Madonna,
2: ah, tu possiedi il posa.
4: Io proseguo.
0: Potete prendere tazzine e robe per cincarci dentro, se volete.
4: Ma la politica sui cani?
0: Quella è la politica sulle gambe.
2: Palla.
0: Palla pure.
4: Ma si può fumare del palla?
2: Sì, sì. Com'è palla. La politica sulle palle?
0: Ma vuoi fare?
4: Ma sto a palla.
0: Vero?
4: Ma tu da lì è meglio la poltrona.
6: Amici, stiamo cominciando!
4: Questo è bello, ma...
0: Ah, un po' troppo.
4: Sai che? Forse meglio a terra.
0: Sai che?
7: 7 e mezzo.
4: Tra un po'.
3: Io mentre la faccio, tra un po', tu quando fumato, tutto il tempo.
4: Io sto qui allora.
3: Va bene, cioè,
4: impazzito.
6: Ho già scritto.
2: Alcuni punti mi comprano due dadi
7: e poi... Che potrebbe essere davvero.
6: Di solo venire qui e leggere. No? Non te la senti? Perché sono cose un po' esistenzialiste.
2: Poi lo sketch ha 6 finali diversi.
6: Andiamo, ma in breve.
4: Aio!
0: Secondo me sei inizio.
6: Però vorrei iniziare da...
2: Metti qualcosa che non c'entra niente.
7: Se metti
2: qualcosa che non c'entra niente, la gente pensa che è iniziato, viene qua e tu poi diventi. Dici no? Zitti tutti.
6: A correre niente veloci,
2: tipo i Black Eyed Peas, non lo so.
7: Non c'è io.
2: Che succede?
7: Scusami, mi metti la coperta sui piedi?
4: No, ci stavo pensando, solo che questa orecchia è quella attappata, quindi se c'ho la cassa proprio...
2: La poltrona ti metti di schiena?
4: A contemplare il resto.
6: Ah, con quella del posto.
5: Liddy, ma...
4: Ehi, tu sei uno sfroffo!
2: Qualcuno di voi potrebbe portarmi il posto a cenere?
4: Eccoci.
6: No, questo l'abbiamo sentito l'altra volta.
4: Sì, è vero.
6: Io varie volte.
4: La sound
2: prima che iniziamo a livello 200 per tabacco cartine
4: però chi ti stai strozzando è che
7: non sa dove l'ha messo
4: che cosa però la musica
2: oh modalità aereo
6: assolutamente tra l'altro io sto registrando
2: parte la voce
6: sto live
0: spegni quella luce. Sì. No, quella lì, quella piccola che sta sopra la.
4: Quindi non stai registrando.
5: Ciao mamma!
4: Sì, il gatto quello.
0: Ok.
2: Quello è uno zoom.
4: Ah, è venuto pure l'altro.
7: Ma
4: gatto.
7: Sembra.
4: Poi è venuto l'altro. Sembrava un gatto da qui. Sotto quel pelo.
2: Non mi ricordo perché si vedrà. Già era tanto sì, pensavo fosse finita.
4: Ci sono attaccati al muro.
6: Ma è nel disco?
4: No, tipo la stanno
2: sì,
4: che stanno assieme a te. Come si chiama?
6: Metto mai gatto.
7: Ah, metti il patacenere.
4: E fa yeah.
2: Micio.
7: Amo?
6: Questo mattino che sta di salvezza, guidando con disinvoltura il carro tra le forze del caso, ho compreso. L'analisi è il processo inverso della creazione, ma l'attimo primo, la scintilla che genera e causa tutto, non può essere ristabilito retroattivamente. Camminare a rovescio, giorno dopo giorno, fino a incontrare, per caso, in un angolo di una strada, una scintilla. Procedendo al contrario, Come sono salito su questo carro? In nessun modo diversamente dall'aver accettato che lo spazio e il tempo si prendessero il loro spazio e il loro tempo. Ascoltando le pause, più che le articolazioni sillabiche, imparando a discernere gli infiniti silenzi relativi, tutti diversi tra loro, in attesa del silenzio assoluto.

0: difficilissima leggere,
1: Come?
0: tra tutta la luce che c'era prima, adesso non c'è,
1: Ah,
0: sono
1: sì.
0: super confusa.
1: Sì, mi ricordo se sia andata.

vicini. Sono morte le illusioni migliori, sono morti gli unici amori. Un anno

aumenta ancora questa, si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio, si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima. On échappa la machine, non si sfugge alla macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente di Deleuze, nella rivoluzione ancora di più, e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente ossessiva nell'entusiasmo, soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono ciance,

esiste filosofia che possa contemplare il mare. Quando arriva si mangia tutto, si spenge ogni cosa. È una cosa veramente da non programmare a nessuno, da non dire a nessuno, una cosa che non ha infinità. Si mangia tutto, le cellule, non le scalda nemmeno, i morti se li rimangia, una cosa pazzesca. Però il male è rappresentato, già a tempi or sono dal Ponte Vecchio si buttavano le streghe, era il posto delle streghe.